0: Disco Mix Friday. Il venerdì notte di Ritmo 80.
1: $50 a more.
0: 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Anche il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della house ti racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80. And another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Hey.

mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: dire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3:58 minuti.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Senti la notte. Vivi la musica di Revox. Solo le solitudini 12. Solo funky. Solo disco musica.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Redox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

Vivi la musica di Rebox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5. Ascoltatori di Radio Ritmo 80, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato in compagnia dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, quindi clima ancora molto caldo, con temperature massime in ulteriore aumento, punte di 37-38 gradi sulle pianure del centro-nord, specie Emilia e Toscana. Valori in aumento anche altrove, al sud qualche grado in meno, si sta comunque oltre i 32-33 gradi, un po' su tutta l'Italia. Qualche acquazzone o temporale al pomeriggio si sviluppa ancora sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica, specie meridionale, con locali sconfinamenti anche alle zone pelemontane del nord Italia. La ventilazione sarà debole, il mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Domenica situazione simile, con qualche temporale in più sull'arco alpino, poi l'ondata di caldo si smorzerà nel corso della prossima settimana a partire dalle regioni settentrionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: Buongiorno, buongiorno. Oggi Corona non c'è, purtroppo non lo so cosa ha fatto, ma va bene così. Cioè, nel senso, chi se ne frega, sentite anche il programma è diverso, non c'è nessuno che urla, c'è un po' più di tranquillità, anche la base è cambiata. Corona, aiutami, non so che cazzo.
1: No, oh, vedi che vedi, alla fine vedi. Servo a qualcosa per dire che appena cominciato.
0: Basta, basta,
1: a posto. Ma no, basta, appena cominciato,
0: puoi tornare nell'angolino là.
1: Lì, per proprio lì.
0: Sì, sì.
1: Ma non ci sto, vedi.
0: Partiamo!
1: Ma non ci sto, lì è piccolo.

0: c'è niente da ridere, ma noi ridiamo.
1: Esatto, non c'è niente da ridere, ma noi ridiamo. Perché? Perché dobbiamo darvi un motivo per tirarvi su in questo fine settimana e abbiamo pensato di dare spazio alle vostre voci che raccontano barzellette.
2: Esatto.
1: E adesso andiamo a Ravenna, c'è Giacomo.
3: Allora, c'è un recinto in campagna, da una parte... Anzi, due recinti, scusate.
2: Due recinti.
3: Da una parte... c'è una mucca,
1: sì,
3: e da una parte c'è un toro.
1: Okay.
3: Un toro si innamora della mucca, un bel giorno decide di saltare, steccato col filo spinato sopra,
1: sì,
3: salta e va dalla mucca.
1: Ah.
3: Arriva lì e gli fa, ciao, come ti chiami? La mucca fa, mi chiamo Clarabella.
2: Clarabella.
3: Ma tu puoi chiamarmi Clara perché non sono bella.
2: Ah, giusto.
3: E tu come ti chiami? E il toro, io mi chiamerei Asdrubole, ma puoi chiamarmi Asdru perché le bale le ho lasciate sul filo spinato. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
2: Non l'ho capita.
1: Nel senso che lui saltando ha lasciato qualcosa.
2: Chi?
1: Il toro. Per andare da Clarabella, la mucca, ha fatto un salto, ma era c'è il recinto
2: non
1: spinato.
2: Ho capito, ma perché però, è saltato?
1: È saltato per andare da lei. Oh. Però questa operazione ha fatto sì che si tranciasse di netto una parte anatomica.
2: Ah, ho capito. Qui a Sdrubale, le bale. Ah, forse l'ho capita. Mettiamo un disco che devo ancora mettere.
4: Perché?
1: Perché devo spiegare ai barzelletti?
2: Non l'ho capito.
5: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Tecni dedicato alle app, quelle che vi mancano,
1: amici,
0: quelle
1: amici,
0: da scaricare.
1: Le app piacciono, ricordo che io nasco come comico, per quello che fa tanto ridere.
0: Ecco, quindi allora munitevi di grasse risate.
1: Allora, questo è favoloso, questo è mai.
0: Sì, però io volevo dire anche un'altra cosa, che queste sono le uniche app che si scaricano così.
1: Esatto.
0: Grasse risate, grasse risate.
1: Allora, siete single, cercate un posto dove vivere, ok? Dove si spenda poco, no? Perché c'è questa app
0: che si chiama
1: L'appartamento, ok? Va bene. Vado avanti.
0: Vai avanti.
1: L'app che ti si aiuta a scrivere in italiano corretto.
0: Ecco perché correggiuto.
1: Esatto. Correggiuto.
0: Vedi, l'hai usata.
1: Esatto.
0: Ecco, e come si chiama?
1: Apostrofo. L'apostrofo. Scaricate l'apostrofo. Poi attenzione perché
0: grazie
1: abbiamo
0: risate, eh?
1: Grasse risate per trovare donne, ragazzi, a pagamento. Alla puttanata. L'app che ti dice quando c'è una bella ragazza in giro. Appero, si chiama l'appero. E attenzione, questa è l'ultima app.
0: Attenzione, però si devono munire di grassissime risate.
1: L'app per quelli mantenuti.
0: Quelli che diventano grandi, però rimangono con i genitori.
1: Non fanno niente, hanno la macchina bella, hanno i soldi in banca perché il papi gli dà.
0: Sei te, no?
1: No, sì, magari. L'app per questo tipo di riccanza, per questo tipo di categoria.
0: Per questa figura.
1: Esatto, si chiama La Pacchia, ok?
0: Scaricatela.
1: Grasse risate. Good morning, forever young.

0: Amici,
1: sì.
0: Che dire?
1: E infatti il momento questo è un po' ci mette un po' in difficoltà, perché non abbiamo preparato nulla. Adesso Marchino ha tolto gli occhiali, li ha appoggiati, perché dice: in questo momento cosa dobbiamo dire? Perché...
0: Gara di Rutti!
2: Ma fai davvero?
3: Inizia tu!
1: Ma così devo prendere qualcosa di gassato, perché altrimenti non riesco. Ma è possibile che secondo te facciamo una rubrica così su Ritmo 80?
3: Gara di Rutti non è male. Cioè, sì, secondo me potrebbe funzionare.
1: Secondo me arriva qualche WhatsApp e magari già qualcuno che comincia e dai in là, capito?
3: Gara di Rutti da questo momento in poi, via!
2: Ma tutto a posto?
4: Good morning, Forever Young!

0: forse perché siamo sotto effetto.
1: Dammi la linea, dammi la linea.
0: A te la linea, Marchino.
1: Grazie Corona per la linea, la prendo molto volentieri.
0: Per fare che cosa però?
1: Per salutare, per chiudere la prima ora insieme qua su Ritmo 80.
0: Sì.
1: A te Corona la linea.
0: Non ho più niente da aggiungere, se non che torniamo tra poco qui su Ritmo 80. Grazie.
1: No, non restituirmi la linea.
0: A te la linea.
1: Tieni la linea.
0: La tengo qua.
1: Tieni la linea.
0: La tengo lì sotto, dove la metto?
1: Non devo dire.
2: Sono le 7 in punto.

0: Flashdance, What a Feeling, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. In materia di sicurezza sul lavoro abbiamo attivato CIFA Academy per offrire gratuitamente la formazione per i datori di lavoro. Andrea Caffà, presidente del fondo interprofessionale Fonarcom e dell'associazione di imprese CIFA Italia.
2: Adesso che anche il datore di lavoro deve fare la formazione in materia di sicurezza, come CIFA Italia abbiamo attivato la nostra Academy per fare gratuitamente ai nostri associati, agli associati datori di lavoro di Fonarcom, agli associati datori di lavoro di EPAR, agli associati datori di lavoro di Sanarcom, la formazione offerta gratuitamente. Perché? Perché l'imprenditore deve avere ben chiaro che, al di là dei vantaggi che l'INAIL riconosce qualora non succedano infortuni e qualora, come dire, tutto proceda nella direzione adeguata, deve fare del proprio meglio per rendere l'azienda sicura e quindi dar vita ad un'azienda sempre più sostenibile.
1: Nel 2025, come rileva l'Istat, la percentuale più alta di iscrizioni nel contenzioso civile in tribunale riguarda procedimenti in materia di lavoro seguiti da accertamenti tecnico preventivi in materia di previdenza, contratti e procedimenti per previdenza. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre 2026 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Ad aprile, sempre l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione delle costruzioni aumenti dello 0,3% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile 2026 la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,4% nel confronto con il trimestre precedente. Nel 2025, per quanto riguarda le pensioni anticipate, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, che passano a 3.860 rispetto alle 26.427 del 2022, e delle quote con, da ultimo, quota 103 con il ricalcolo contributivo, che passano dalle 112.982 del 2021 alle 5.643 del 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marchino.

0: vedi che la
1: disco mi rigiro.
0: No, non fa così.
1: Non fa così.
0: No, allora la stiamo per ascoltare la sigletta tra poco, ma prima dobbiamo introdurla perché ci saranno due o tre amici che dicono: ma cosa fate adesso voi Marchini con la K in Good Morning Forever Young su Ritmo 80?
2: Prendo la tachipirina.
0: Adesso proprio per ascoltare meglio questa rubrica. Anche perché generalmente non c'è il lento su Ritmo 80, ma ve lo offriamo noi Marchini adesso in questa rubrica che si chiama
3: Mistrillo.

0: Cristiano Martarelli, vengo da Monte San Vito, un paesino in provincia d'Ancona, 45 anni,
1: ciao.
0: Sportivo, amo il calcio, hobby, cucina, ma anche mi piace fare un po' di il rumorista, che mi arrangio, sono molto bravo a fare seghe.
2: Se posso cosa?
3: Allora, per favore.
2: Giustamente dice fare cosa?
3: Per favore.
1: È bravo fare seghe.
0: Non solo quelle, però diciamo che
3: io ormai non ho più non riesco più ad arginare questo tsunami di improbabili situazioni. Vuole fare una sega.
0: Sì, prego. In realtà ne vorrei fare tre.
2: Tre.
0: Ne vorrei fare tre.
3: Faccia, prego.
2: Donne impazzite.
0: Ne faccio tre molto veloci.
3: Tre seghe?
0: Sì. La prima su 5-6 centimetri.
1: Bravo, bravo.
0: Spessore più piccolo.
1: È bravissimo.
0: Drastico.
2: L'ultima. L'ultima è un po' più provata.
1: Però gli altri
3: credo
1: belli.
3: Sia. Beh, lo so. Però lo so, io non cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma li seleziono io i concorrenti?
2: No.
3: Viene chi? Chi viene? Il signore
2: viene,
3: credo sia la prima trasmissione al mondo che mostra un uomo che in pochi secondi fa tre seghe.
2: Mi sembra.
3: Credo. Vabbè, ma che cosa c'è di strano?
2: No,
3: è un record, ma è un prestigio anche, no?
2: Giusto.
3: Lei ha sempre questa lettura stravagante. Bravo, è migliorato nel tempo, ha cominciato da ragazzo e ora
2: come rumorista
3: questa arte che non è facile.
1: Non è un'arte, bravo.
2: Socio, saresti potuto andare anche tu, no?
1: Sì, perché io sono molto bravo a fare sì, però tre non ce la faccio. Io tra una e l'altra almeno 48 ore. Good morning, Forever Young.

Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Marco!
1: Oh!
0: Dimmi!
1: Mi saluti alla radio?
0: Eh sì, ma se mi dicevi il nome. Io saluto tutti quelli che in questo momento sono su Ritmo 80. Good morning, Forever Young con i Marchini. È il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Sabato 27 giugno 2026, 178esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lelio.
2: Oh, mamma mia, che ansia terribile. Ma

0: non si può.
1: Noi no.
2: Il pensiero positivo.
3: Saggio è colui che rende monotona l'esistenza, perché allora ogni piccolo accidente possiede il privilegio della meraviglia.
4: A me, ma barra strunza!
2: Le frasi del cinema.
5: Lei che merce vende lì?
6: Caro direttore, io vendo una merce rara, rarissima. Io vendo il sorriso, vendo la felicità. La gente entra in gazzetta nei grandi magazzini ed esce sorridente. Non bisogna essere in gazzetta oggi, direttore. Tu sei giovane, perché sei così in gazzetta?

0: proverbio. Se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta.
1: È per... Mariangela, si è fermato il ciclo.
2: E va bene, si è rotta la bicicletta, che siamo a fare una tragedia?
1: Non ce l'ha più!
2: Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte...
1: Le mestruazioni! Le si sono fermate!
3: Chi ha parlato?

0: momento del resto del Marchino, le notizie che magari gli altri non vi danno, che sentite solo qui da noi su Ritmo 80.
1: Parliamo di un orso bruno. Un orso bruno.
0: Si chiama Bruno?
1: No, no, non lo so, è proprio Bruno, sì, di nome può darsi. Andiamo in America, credo. Dove cazzo è sto
0: posto? South Lake.
1: South Lake Tahoe anche. È andata in scena questa storia bellissima. Allora, l'orso bruno, probabilmente attirato da un profumino irresistibile, ha deciso di concedersi uno spuntino e ha scelto un luogo molto particolare, una gelateria.
0: Una gelateria?
1: È entrato in gelateria e ha ignorato qualsiasi altra tentazione e si è concentrato solo su un obiettivo.
0: Cioè?
1: Il gelato al miele. Cioè, tanto non è che è una cioccolata.
0: No, no, il suo gelato al miele.
1: Dopo, la Nutella c'è ancora.
0: C'è ancora.
1: Malaga c'è ancora. Il miele lui no.
0: L'affogato?
1: L'affogato no. No, il miele.
0: Il miele.
1: Sì, poi dopo che ha mangiato
0: il cucchiaino di miele.
1: Il cucchiaino, proprio
0: sotto la vaschetta.
1: Si è sdraiato e si è addormentato all'interno della gelateria.
0: Ok.
1: Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, a parte il gelato al miele.
0: Esatto, che non esiste. Non esiste, non chiedete il gelato al miele.
1: Il gelato al miele non
0: c'è più. Non c'è più.
1: Gelato l'orso. C'è gelato l'orso.
2: Good morning, Forever Young. Hey, I'm glad.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: La seconda ora finisce qui, caro sì. Marco Corona e cari ascoltatori, ma non vi preoccupate perché tra poco torniamo con una terza ora stupefacente.
1: Oppure preoccupatevi.
0: Preoccupatevi.
1: A tra poco su Ritmo 80.
2: Sono le 8 e un minuto.

0: Limited Orchestra, I'm So Glad That I'm a Woman. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti, che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Marchino.

0: domandone.
1: Sono tolto le mutande.
0: Così subito.
2: Lui è chiaro, è preciso.
1: E si misero a guardare.
0: Ma chi eri tu?
1: E no. Si misero a gridare. E mi fecero
3: zotto. Non si fa da piccolo.
0: Non si fa da piccolo. Anche se lui voleva fare magari film arte, chissà.
1: Sono diventato grande.
0: Passano gli anni. Per tu.

0: todo tutto grande.
1: Non si può.
2: No, no.
1: Stare nel mondo.
2: Non si può.
3: Non si può.
1: Non si può.
3: Non si può, non si può.
2: No, dai.
3: Questione di educazione.
2: È vero.
3: Ti amerò con le mutande però, eh. Cioè lui va contro, capito, la sua natura. Capito? Dice ti amerò con le mutande.
2: Ugualmente. Nonostante non si possa, io ti amerò lo stesso.
3: Sì. È un po' dura,
1: Senza mutande.
3: Altro che contro.
2: È il famoso sesso sicuro. Va bene.
4: Good morning, Forever Young.
5: Yeah,

0: Signori, è una notizia che veramente ci ha destabilizzato. A me Marco Corone e Marchino, tu l'hai postato qualche tempo fa sulla tua pagina Facebook.
1: Sì, beh, ancora non ce la faccio a capire.
0: Cioè, non capisco.
1: Allora, i giovani di oggi.
0: Attenzione.
1: Okay? I giovani di oggi rilassano.
0: Sì.
1: Ok?
0: Con cosa?
1: Con questo.
0: Attenzione, sentiamo. Ma è un phon.
1: È il rumore del phon.
0: Quindi
1: ci sono, se vai su YouTube, basta.
0: Ce ne sono diversi di tipi.
1: Ci sono migliaia di playlist col rumore dei phon. Perché i giovani cosa fanno?
0: Dal loro smartphone, dal tablet, cosa
1: loro
0: fanno?
1: Loro prima di andare a dormire,
0: sì?
1: No? Si mettono le cuffiette e fanno partire l'MP3 con il rumore del phon che rilassa. Che cazzo ridi? Qui non c'è da ridere.
0: No,
1: sono i tuoi figli questi.
0: Esatto,
1: è tuo figlio.
0: Voglio andare a vedere adesso nelle playlist di YouTube, Spotify, se ci sono.
1: Il rumore dei phon. Poi quelli un po' più sofisticati, il phon se lo portano sotto le coperte, capito?
0: Ah, e lo
1: fanno
0: partire.
1: Fanno partire che si va da fuoco anche nelle scuole. Allora, giovani d'oggi.
0: Cari giovani d'oggi e zio Marchino che vi parla.
1: La cara vecchia pugnetta. La cara vecchia pugnetta. La masturbazione. La masturbazione. Per rilassarvi non va bene?
0: Non va bene più. Ho capito.
1: Vabbè, dice che non fa diventare ciechi. Dov'è il microfono?
0: Qua,
1: ok. Dice che si diventa ciechi.
0: Ma sono solo detti.
1: Sono solo detti.
0: Fingi. Dove sei, Marchino?
1: Qua dietro. Qua? Sono qua.
0: Dove sei?
1: Qua, metti più niente.
0: Metti la musica.
2: Good morning, Forever Young.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: socio, intanto ben trovati. Ci Ciao. Sono i Marchini con la K, Marco Corona
1: e Marchino con le Mentos.
0: Allora, siamo qui e come sentite il sottofondo, diciamo un po' d'approfondimento, da tutorial, perché lanciamo questo nuovo spazio. Aiutateci voi che naturalmente siete sul web, che fate questi tutorial per spiegarci
1: qualsiasi problema, qualsiasi cosa.
0: Cioè, tu hai un problema, vai su YouTube, digiti
1: come si apre la scatoletta di tonno.
0: Esatto.
1: C'è, per dire,
0: c'è tira la linguetta.
1: Lo so.
0: Vabbè, però per
1: lo
0: qualsiasi cosa c'è la risposta.
1: Lo so perché.
0: Perché?
1: Ho guardato.
0: Hai guardato? Cioè. Vabbè, allora, noi da oggi, se volete, vi chiediamo qualcosa, cioè di aiutarci per i problemi quotidiani, quelli che capitano, tra l'altro, quando hai fretta.
1: Sempre.
0: Perché io, per esempio, c'è una cosa che mi capita spesso, io non lo so perché, vado di corsa, magari mi serve il keyway, una cosa veloce, una felpa con la zip, si incastra la zip.
1: È vero, confermo, è vero.
0: Si incastra. E cosa fai in quel caso? Niente, io me la tolgo tutta intera e la butto io nel casino, perché mi arrabbio.
1: Tiri forte, forte, forte.
0: Forte e si spacca. Allora, c'è qualcuno, ecco, c'è un'ascoltatrice che ci dice come fare. Vai.
2: Ti sarà capitato qualche volta che ti si inceppa la cerniera,
0: esatto,
2: e sei di corsa e non riesci a chiudere il giubbino.
0: Puoi
2: strisciare una candela di cera, vedrai che scorre meglio. Ciao.
0: Una candela di cera accesa?
2: Ma cos'hai capito? Spenta la candela, non accesa.
1: Spenta.
0: Vabbè, già sono preso fuoco.
1: Vabbè, quindi adesso io la ringrazio, questa signorina.
0: Si chiama Vilma, salutiamola.
1: Ciao Vilma. Io ti Vilma Friston,
0: Fred, suo marito.
1: Allora, cara Vilma, io ti ringrazio, è stata molto gentile.
0: Vilma, arrivo! Scusa.
1: È molto gentile, io ti ringrazio e qua finisce la cosa.
0: E qua finisce?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché, allora, scena. Entro in casa, sono di fretta.
0: Sì, no? Parla al microfono davanti.
1: Entro in casa, sono di fretta, la zip mi si incastra, no?
0: Sì.
1: L'ultima cosa che so io in quel momento in casa mia
0: è
1: dove cazzo sono le candele.
0: No? Cioè, figurati.
1: Devo cercare una candela.
0: Una candela.
1: Dove cazzo la trovo una candela
0: in
1: io?
0: In chiesa puoi
1: in
0: andare.
1: Chiesa.
0: Però è accesa lì.
1: Poi neanche, perché sono le chiese elettriche.
0: Bravo, esatto. Come fai? Stacchi quella e poi.
1: Quindi, Vilma, io ti ringrazio, ma se avessi un'altra soluzione.
0: Sarebbe meglio.
1: Sarebbe meglio, però di tenete sempre una candela a portata di mano.
0: Ok. Vabbè. C'è un'altra cosa, per esempio. Tu vai a fare, che so, un picnic. Ti porti della frutta secca, diciamo le noci.
1: Le noci.
0: Ti dimentichi però lo schiaccianoci.
1: Ah, porca.
0: Come
1: troia.
0: Fai no, ad aprirle?
1: Non mangi le noci.
0: No. Invece no, io, per tigna, voglio mangiarle.
1: Tutorial.
0: E c'è qualcuno, c'è un tutorial che ci spiega come schiacciarle.
3: Ora vi faccio vedere. Faccio vedere come si schiacciano le noci senza attrezzatura.
0: Bravo, ok, vediamo,
3: così,
0: dai.
3: Così, semplice, semplice.
0: Le mette un palmo di mano.
3: Guardate qua.
0: Guardate qua, le mette un
3: tutto
0: palmo.
3: Tutte due insieme.
0: Tutte e due insieme.
1: Ah, due.
3: Mettersi in posizione.
0: Sì.
1: Posizione.
3: Stringere.
0: Stringere.
3: Ma va fango.
0: Ha stretto un po' troppo.
1: Le noci sono ancora intatte.
0: Sì.
1: Però ragazzi, abbiamo nelle mutande un capolavoro di arte astratta.
4: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.

0: momento di chiudere ufficialmente Good Morning Forever Young. No, solo per oggi, solo perché noi praticamente quotidianamente torniamo alle 6. Per 3 ore vi accompagniamo. Notizie, musica, rubriche.
1: Alle 6 è presto!
0: Ma noi facciamo sempre questo orario.
1: Sì, lo so, ma quando si
0: quando arrivi a quest'ora ci pensi e dici: ma perché?
1: Alle 6 è presto, un bel po'.
0: Ma tutti i giorni poi. Vabbè, a domani con grande entusiasmo con il Suorimo 80.
2: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco 3 hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal

dal 1980. Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough.

0: X O'Clock hai ascoltato New Order, Blue Monday e Umberto Tozzi, Notte Rosa.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9, forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
2: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, ci sono 35 sicuramente dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
1: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
3: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore, infatti, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata, per ora, in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto, il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del giro. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sueño latino.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sono i suoni del mese di giugno del 99 a dettare legge qui all'interno della nostra Parade, in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito con la canzone che incontriamo alla posizione numero 3, occupata da prezioso Futuring Marvin con la stupenda Tell Me Why.

Per prezioso Future in Marine abbiamo incontrato questo motivo alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade, quella relativa al mese di giugno del 1999. Un piccolo passo in avanti, ma un grande passo verso la vetta della Rave Parade. E alla numero 2 della nostra Rave Parade siamo pronti ad ascoltare Ricky Martin con Living La Vida Loca.

symbol della musica dance anni 90 e non solo. Era Ricky Martin con Living La Vida Loca alla numero 2 della nostra classifica relativa al mese di giugno del 1999. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Rock Parade incontriamo uno dei brani simbolo di tutta la produzione dance anni 90. Conquistano il primato nel mese di giugno del 1999 gli Eiffel 65, e il motivo ovviamente è quello che si chiama

Aladdin e Javadan, che sicuramente ricorderete tutti per aver ballato questa canzone chissà in quante occasioni. Erano gli F-65 con Blue a conquistare la vetta della nostra Riff Parade, quella del mese di giugno del 1999. Io per il momento mi fermo qui, ma ritorno ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per un doppio spazio riservato alla grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Ciao e alla prossima classifica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Gwen Guthrie, Ain't Nothing Going On Rent.
1: Cause ain't nothing going on, get the rich. You got to have a J-O-B if you wanna be with me.
0: Dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Dal 1987, The Police, Everybody.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi e postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 km. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Per le strade proteste in favore di Hezbollah, mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, 160 per parte, sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgograd, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzouddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna, prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Hit, apri ritmo 80.
7: Subito, Michael.
8: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
9: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
8: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
10: Ci puoi giurare.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio.

madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: può assaggiare?
1: Turismo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Sabato 27 giugno 2026, 178esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Lelio.
3: Oh, mamma mia, che ansia terribile. Ma perché?

0: fare, non si può.
1: Noi no.
2: Il pensiero positivo.
3: Saggio è colui che rende monotona l'esistenza, perché allora ogni piccolo accidente possiede il privilegio della meraviglia.
4: A me, ma pare una strunzata.
2: Le frasi del cinema.
5: Lei che merce vende lì?
6: Caro direttore, io vendo una merce rara, rarissima. Io vendo il sorriso, vendo la felicità. La gente entra in gazzetta nei grandi magazzini ed esce sorridente. Non bisogna essere in gazzetta oggi, direttore. Tu sei giovane, perché sei così in gazzetta?

0: Proverbio: se sei impaziente di avere un figlio, sposa una donna incinta.
1: È per Mariangela. Si è fermato il ciclo.
2: Va bene, si è rotta la bicicletta, che siamo a fare una tragedia?
1: Non ce l'ha più!
2: Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte...
1: Le mestruazioni! Le si sono fermate!
2: Chi ha parlato?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo in tribunale, processo per omicidio. Il giudice si rivolge all'imputato e gli fa: bene, signor Rossi, mi racconti la sua versione dei fatti. E il signor Rossi, che manette salsa, fa: allora, come già gli ho detto tante volte, ero in cucina, c'avevo un coltello per tagliare il prosciutto, entra mia moglie, inciampa, cade e il coltello gli si ficca paro paro un mezzo al petto. E il giudice fa: bene, continui. E così per 7 volte.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1983 Michael Sembello, Maniac. She's a maniac, maniac on the floor. Dal 1985 Mr. Mr.

questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Brian Ferry, Kiss and Tell e Double D, Found Love.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: Pollaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il sabato negli anni 80 era il giorno della libertà. Su Ritmo 80 quell'energia del sabato è ancora viva. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre forever young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: sul ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Marco Greco ti saluta. Scopri con noi le playlist estive di 80 gradi. La colonna sonora perfetta per un'estate indimenticabile. Non so perché lo sto facendo con la

0: Massimo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti.
1: Dal 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.

0: 1987, in excess, Need You Tonight.
1: Fly to me and give me a moment. You make us all so raw. I've got to let you know.
0: Dal 1985, New Shoes, I Can Wait. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 12 e un minuto.

0: All the Line e Beatles Help.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzu Uddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Masterchef 90.
5: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20
6: in versione extended full show.
5: Masterchef.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.
2: Yo, let's funk this party up right here.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Ritmo Tanta, questa è la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Face to Face. Ben 4 canzoni a confronto, ovviamente 2 alla volta. Infatti cominciamo proprio con le prime 2. Dal 1985, un motivo di Little Mike and the Sweet Soul Band.
3: Let's dance.
2: E dal 1978 una canzone di Jimmy Bohorn. Nel 1985 la band svedese di Little Mike e dei suoi Whistle Band prova a rilanciare un tipico motivo in stile anni 70 intitolato Dance Across the Floor.

With the Mike and the Switzerland Band, questa era Dance Across the Floor. Per la versione originale di questo brano dobbiamo tornare al 1978, quando Jimmy Bohorn incise un motivo scritto e prodotto da Harry Casey della Casey and the Sunshine Band. Il brano, in tipico Miami funky style, ovviamente si intitolava Dance Across the Floor.

1978 Jimmy Bohorn con Dance Across the Floor, mentre dal 1985 abbiamo ascoltato la medesima canzone nella versione di Little Mike and the Sweet Soul Band. Ovviamente a voi la scelta, quindi per la versione preferita. Il nostro appuntamento con il Face to Face intanto continua, e si continua con un pezzo di Parsons Car del 2004.

Il duo Pabst Scarover, ossia i DJ Emanuele Cossi e Davide Scarpulla, formatosi nel 1998, fra i tanti successi dance prodotti, ne incide uno nel 2004 che diventa un classico tormentone estivo grazie ad uno spot di un'azienda di telefonia mobile, per la quale ovviamente questo brano fa da colonna sonora. Il motivo si chiama Mirage.

Jason Scar, stesso titolo ma anno di uscita completamente diverso, esattamente 1986, per la versione originale di questa canzone, opera degli Scotcho, gruppo dance famoso per il brano Disco Band, che ovviamente anche in questa prima uscita porta lo stesso titolo, Mirage.

0: dal 1986 gli Scotch con Mirage e dal 2004 Bass & Scar. Questi erano gli ultimi due dischi a confronto per il nostro face to face di quest'oggi. Se volete riascoltare il nostro appuntamento, ovviamente sulla sezione podcast del nostro sito ritmo80.it troverete tutte le informazioni possibili e immaginabili. Il nostro appuntamento quindi si conclude, il face to face ritorna qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco face to face
2: 388 6576 123.

0: Questo sa di felicità. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Sono le 13:59.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Ritmo 80 è con voi ed è con voi tutto il giorno, anche il pomeriggio, anche a quest'ora. Sono le 14, pronti?
1: I Ballatissimi.
0: Pronti con i Ballatissimi, buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Oggi abbiamo deciso di partire col piede giusto davvero, perché stiamo per suonare uno dei dischi più belli di sempre. Quindi se potete alzatevi in piedi e iniziate a muovervi. Questo è di Jamiroquai, si chiama

Infuse Need a Friend, File Island per intenditori, perché in pochi ricordiamo di averlo sentito in discoteca, quindi per quello l'abbiamo messo. Ora Dr. Alban, singa.

0: pomeriggio su Ritmo 80 è i Ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ma voi vi rendete conto del fatto che noi abbiamo ballato questa Barbie Girl per un intero inverno e poi la riascoltiamo e ci rendiamo conto che in effetti questo disco probabilmente è stato fatto per scherzo, no? Prima, mentre stava andando, stavamo dicendo che probabilmente un disco di ricchi e poveri è più house, no? E comunque l'abbiamo suonato, bello, divertente. Barbie Girl, si scherza ovviamente di Acqua, ora Corona, Baby Baby.

E poi a un certo punto della storia della musica da ballare, qualche DJ decise che bisognava accelerare le canzoni e metterci sotto questo beat che è davvero ossessivo e che onestamente non è che mi entusiasmi più di tanto oggi. Il disco di Sylvia Coleman, comunque bello, si chiamava All Around the World.

0: quando arriva il ritornello tutti quanti con le mani al cielo e si salta e si balla con Gigi D'Agostino. Funzionava così alla svolta degli anni 2000, quando non solo questo brano, ma 4, 5, 6, 10, tutto il CD che fece in quel momento era da ballare. Lo potevi suonare tranquillamente e andare al bar, tanto la gente ballava lo stesso. Gigi D'Agostino, Another Way, ora Pitbull, Give Me Everything.
1: Another way.

Ma quanto è elegante questo qui, Afromedusa Pasilda, che voi conoscerete sicuramente anche per merito dell'appuntamento del venerdì sera su Ritmo 80. Afromedusa Pasilda, adesso un disco che probabilmente voi avrete dimenticato, noi ve lo facciamo ricordare oggi pomeriggio. È di Junior Jack, si chiama E Samba.

0: Nella sua purtroppo breve vita Robert Miles ci ha lasciato un po' di perle da riascoltare ogni tanto e chiaramente Children è fuori concorso, ma anche questa One and One che abbiamo messo su oggi non è davvero male, anche se probabilmente un po' meno ballata rispetto a quella più conosciuta. Tutto qua, noi dobbiamo chiudere l'appuntamento di oggi, domani alle 14 saremo ancora qui per suonare ancora con voi la musica più bella degli ultimi 30, 40, 50 anni, quello che vi pare. Se volete riascoltarci non c'è problema, andate sul nostro sito ritmo80.it, 80 scritto in cifre ovviamente, e scaricate le podcast dei ballatissimi. Per il momento da Sabino Pastore e Davide Ferrari è tutto, a domani, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it.

0: con i suoni di ora. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90.

0: classico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
1: Additivo segreto.
0: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più

0: chi è?
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Project, Eye in the Sky, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
3: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
7: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Dei

0: Datura Club 90s. Just play, have fun, enjoy the music.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

resta con noi. Nella prossima ora, dal 1981, Quincy Jones, I Know Korea. Dal 1982, Imagination, So Good, So Right. Dal 1983, Bananarama.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Spagna, Easy Lady e David Lee Roth, California Girls.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30.
2: 1, 2, 3, 4! Give me 4!
1: All right. Give me 4! 4 decenni, 4 dischi, un solo appuntamento.
2: Give me 4!
1: Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare, dagli anni 60 ai 90.
3: Non perderti Give me 4!
1: Solo su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Meravigliose le canzoni pronte per la nostra playlist, pronte a essere suonate, a essere, come dire, godute. Io vi suggerisco di già tenere il volume bello alto. Sì, si parte subito in 80 gradi.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: Little Steven, Be The Fruit. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e 30.

0: Black Virgin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Sabato negli anni 80 era più di un giorno, era la fuga, con ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80, il sabato più forever young che mai.

0: This one goes out to the one I love.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie...
1: Bonus!
0: Un disco per l'estate.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1986, Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre. Dal 1982,

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 19.

0: KC and the Sunshine Band. Shake, shake, shake, shake your booty.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: MasterCheck 90.
3: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
4: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20.
4: In versione extended full show.
5: MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: 20. In punto.
1: Checo, you ready?
2: Volume, volume.
3: Vai. Master Jack.
4: Checco Curvace e Daniel Jack presentano
5: Master Jack.
4: Master Jack 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci, pronti per un altro Mastercheck 90. Welcome everybody. Welcome. Get ready for some pleasure of 90s and also the big melody of 2000. Voglio.
8: Piccolo.
7: Come sto messo English International in questo periodo. E mi chiedo soprattutto, caro Daniel Jack, che saluto. Che saluto.
8: Aspettavo un saluto.
7: Ciao Daniel Jack, come stai? Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto?
8: Più o meno.
7: Eh?
8: L'affitto.
7: L'affitto, le spese, la tournée. Dov'è la tournée? Cominciamo con DJ H featuring Steffi con Think About dal 91. E quindi benvenuti everybody, comincia Mastercheck 90.

0: visto recentemente. Mi è bella che è inchiattata Robin S, Robin XLLLL, poi casomai S, perché anche in quanto ad S c'ha un culone che niente male. Vabbè, comunque mi si è inchiattata un attimo, forse perché mangia anche lei, come le varie, tutte le singer famose, tipo la cosa lì, quella famosa che abbiamo incontrato insieme a Miami.
1: Adesso so già dove vuoi arrivare. I mushroom di Michelle Wicks.
0: No, i mushroom di Michelle Wicks no, però il fatto che mangino pasta, anche perché poi in America, come al solito, in quanto italiana, c'è una cucina non esattamente tale, salvo pochi posti eletti alla vera italianità, perché di solito la cucina italo-americana, pizza pepperoni,
1: sugar freddo,
0: la melanzana sui spaghetti, gli spaghetti sulla melanzana, sono cose un pochino diverse. Comunque, la cosa importante era ascoltarla, e l'abbiamo ascoltata dal 90 qui. Dal 90 qui.
2: Da capo.
0: Ascoltiamo Jamin. Ascoltiamo DJ Amin e DJ AB. Amin and AB. Sembra, ragazzi, una roba da farmacia inglese. What you would take for your headache? Per il tuo mal di testa. Un Amin and AB, per piacere. Infatti, fever.

Pussycat nella France Sacré Work. No, scusa, nella France Sacré Work a mix del 97. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un'intervista di Quentin Mosiman. Non so se avete presente il famoso vincitore di The Voice of Belgium. La cosa che mi fa ridere è quando i francesi vanno a fare i live e provano a fare roba tipo put your fucking hands up in the air in francese. Quentin Mosiman che mi fa il live a Lugano. No, dov'è? Scusate, no, era a Zurigo. Festa della Madonna, EDM, schermo gigantesco. Allora,

0: tema ridondante che in ogni video ha tenuto fede anche rispetto a quanto espresso nei pezzi, capito? Quindi c'era una sorta di to be continued nei video, esattamente come succedeva nelle canzoni. Era plausibile quello che ho detto.
1: No!
0: No, perché mi ha colpito l'altro video. Fai una roba, metti quell'altra canzone così almeno ha senso il video che ho commentato. Hai già fatto tutto. Arriva il momento del remix day, che fondamentalmente cos'è? È il remix in chiave moderna di un pezzo che ci ha particolarmente colpiti rispetto ai 90s o ai primi del 2000, che magari è stato anche remixato bene, perché devo dire ad onor del vero che magari i remix vanno piuttosto male in alcuni casi, che schifezze che la metà basta, però abbiamo dimostrato in più casi che il remix può essere una roba qualificante che dà nuova vita al pezzo originale. Jack and Torres featuring Lenny Jane con la Mour Toujours, Tiesto Edit,
2: Master Check 90.

0: peraltro nei festival EDM non soltanto hanno tenuto anche, come dire, conto, il Tiesto mi ha tenuto conto della originalità del pezzo e l'ha rispettato anche in chiave remix, ha fatto davvero un bel lavoro, ha, come dire, maggiorato un po' la cassa, c'è questo cantato che non è invasivo, hanno fatto una cosa onesta, non hanno fatto un cazzo e ci hanno riguadagnato, questo è quello che volevo dire. Vabbè, ci prendiamo una promo pausa e torneremo a farlo molto sulla volta del pezzo che è un po' rock, un po' no, un po' downbeat, un po' no downbeat. E comunque torneremo con il rock set fra non molto in Masterchef 90. Promo pausa, state qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniel's Jack. Come back soon.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: bella roba rock, molto bravo Dennis Jack nel selezionarla, traccia che utilizza un campionamento di Land of Thousand Dances di Wilson Pickett.
1: Com'è?
0: Va bene. E il celebre na na na na na, dai, fai anche tu come she's got, sì, che è anche simile a Put Some Sugar on Me dei Def Leppard, quindi una roba molto più hard rock, ma anche la sezione finale di Hey Jude dei Beatles.
2: Oh la madonna.
0: Vabbè, comunque Roxette The Look, andiamo con i Technotronic, Hey Yo Here We Go dal 93.

Family Money, Ullalla del 92. Adesso arriva dopo Ullalla, Ullalla, va bene, non è esattamente il momento più alto in quanto a peso dei testi del programma, devo dire. Va bene, arrivano gli Auto Brothers, questa è Ullalla, hey.

voce della Madonna, per quanto sia incastrata in un corpo che è alto come quello di Memole. Alexia con Gimme Love del 98. Alexia che nei suoi primi fasti insieme con ASMC ha fatto un po' di live in giro per il mondo,

0: ascoltare il famosissimo, impegnatissimo mashup di Dennis Jack. Lo annunciamo dopo, lo lancio adesso, cioè nel senso annunciamo i pezzi dopo, o meglio disannunciamo i pezzi dopo, lo lanciamo adesso. Ascolterete 1, 2, 3, 4, 5 pezzi dei 90s, molto belli, molto ben mashupati fra loro. Arriva mashup, Dennis Jack is in the house, welcome one more time.
1: Masterchef 90 presents

0: Nel mashup di questa puntata abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be e poi dopo i Cappella con Move It Up, BBE, 7 Days and 1 Week, quindi un po' di sequel Germania, Germania sequel, questo mashup anche sequel tedesco, e per concludere i Diddly Sins con We Are Going Down, ma in questo caso noi are going
1: a fangulo.
0: Va bene, grazie per la parte mixata Deschek, grazie a me. Soprattutto vi ricordo di andare sulla nostra official page che è Masterchek 90, semplicemente scritto così, così vi diamo un po' di info su quello che facciamo, soprattutto facciamo notare anche le cose più belle, gli spezzoni un po' più carini che io condivido costantemente sulla mia pagina ufficiale. Sì, no, quando mi ricordo di farlo, ma voi fatelo. E cosa? Per qualsiasi info circa il nostro tour, Checco Corvasce 77 @gmail.com.

0: così?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi sciocchi.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Disco Mix Saturday Night,
1: il mixato più lungo d'Italia,
0: guidato dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli.
3: Basilda.
2: Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: Mix Saturday Night
1: ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night in cons-